0: siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare. Right.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Una come te, che può fare poi innamorare.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
1: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 1 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. È la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. La vita affettiva si esprime liberamente. Toro, un incontro o una coincidenza fortuita potrebbero dare una svolta piacevole e inattesa ai vostri programmi. Gestirete ogni impegno con intraprendenza e tempestività. Gemelli, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Cancro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Leone, per raggiungere i vostri scopi in campo professionale evitate di imboccare sentieri tortuosi o scorciatoie. Agite sempre con trasparenza. Vergine, se si tratta di lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere giunto il momento di mettere le carte in tavola e pretendere di veder riconosciuti i meriti acquisiti. Bilancia. Giornata anni, di scarse soddisfazioni per tipi come voi, spendaccioni, come tutti vi descrivono. Sul lavoro cercate di essere invece più attenti alle regole e agli orari. Scorpione, vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l'intesa con la dolcezza. Al lavoro non solo avrete delle buone idee, ma riuscirete a metterle in pratica. Sagittario, giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Sappiate che avete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in fretta. Capricorno, la complicità delle stelle favorirà buon umore, vitalità e benessere. In ripresa il settore sentimentale, cercate di dedicare tempo alle vostre ispirazioni creative. Acquario, le stelle non vi spalleggiano ma nemmeno vi remano contro. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli. Pesci, giornata tutta in salita. Sul lavoro guardatevi bene attorno prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

sento il profumo di caffè, ma a quest'ora ce ne vorrebbe più di uno, sicuro, soprattutto il lunedì. Ma buongiorno, cari romantici all'ascolto. Lunedì 1° giugno, iniziamo un nuovo mese, il mese che ci porterà anche all'estate, il mese che, diciamo, per gli studenti è molto bello perché finiscono le scuole, giustamente. Il mese del compleanno di Romantica Radio, del nostro compleanno, perché sarà anche il mio il compleanno, quasi quasi vicino a quello di Romantica, ne parleremo e ne vedremo delle belle con tante surprise. Intanto mettetevi comodi, iniziamo questa mattinata con la nostra musica romantica. Salutiamo anche Simone Serpone che ci fa partire il primo disco, Gino Paoli, Lei sta con te, e tra poco anche Mario Tessuto, Nasino in su.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La mattinata romantica prosegue, è iniziata da pochissimo e ci sono io a tenervi compagnia. Monia Braga con voi fino alle 9 in questa prima parte di lunedì 1° giugno. È un mese che a me piace particolarmente, c'è anche il mio compleanno, il mese dell'estate, si va al mare a mostrare le chiappe chiare, insomma ci si abbronza un po'. 331 240 78 78, come è andato questo fine settimana? Raccontatemi tutto, siete pronti ad affrontare anche questo mese? Lo facciamo con la nostra musica d'amore, arrivano i Panda con Notturno e tra poco anche gli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Il nostro lunedì insieme è il primo giugno, andiamo a scoprire questa giornata come sempre partendo con i santi del giorno. Oggi è San Silvio di Tolosa ed è anche la visitazione della Beata Vergine Maria. In questa giornata nel 1578 fu posta la prima pietra del ponte più antico di Parigi che collegava il Louvre all'abbazia di Saint-Germain-des-Prés e poi venne chiamato il Pont Neuf, il ponte nuovo, da Enrico IV, sottolineando insomma la novità del materiale in pietra rispetto a quello ligneo utilizzato invece per i ponti precedenti. Insomma, siamo comunque nel 1578, 448 anni fa. E comunque, parlando di Parigi, non so voi, viene sempre voglia di farci un giro, è una città stupenda, la città romantica per eccellenza. E tra l'altro, se voi andate a Parigi ci potete ascoltare tranquillamente in streaming attraverso le app. Noi arriviamo ovunque in tutto il mondo, che mi importa del mondo. C'è Rita Pavone adesso e tra poco anche Massimo Ranieri, Il canto libero del mare.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Radio, sono Natalina da Messina, la vostra musica mi fa stare proprio benissimo. Una buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate erano bedenti. Tiro le vostre canzoni, mi fanno sentire giovane. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Abbiamo appena ascoltato lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci, note vocali che devono sempre arrivare al 331-240-7878. Ancora buon lunedì, buon inizio settimana e anche buon inizio mese di giugno, perché oggi è il primo giugno, no? Lo dico anche a quelli che magari si stanno svegliando in questo momento e sai, quando i primi minuti della sveglia si è un po' in defiance, non si capisce bene che ora è, dove si è. È il primo giugno, è lunedì, iniziamo una nuova settimana con la nostra musica d'amore, Collage, Piano piano mi innamorai di te, e tra poco anche Tiziana Rivale, L'amore va.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 1° giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. È la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. La vita affettiva si esprime liberamente. Toro, un incontro o una coincidenza fortuita potrebbero dare una svolta piacevole e inattesa ai vostri programmi. Gestirete ogni impegno con intraprendenza e tempestività. Gemelli, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Cancro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Leone, per raggiungere i vostri scopi in campo professionale evitate di imboccare sentieri tortuosi o scorciatoie. Agite sempre con trasparenza. Vergine, se si tratta di lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere giunto il momento di mettere le carte in tavola e pretendere di veder riconosciuti i meriti acquisiti. Bilancia. Giornata anni, di scarse soddisfazioni per tipi come voi, spendaccioni, come tutti vi descrivono. Sul lavoro cercate di essere invece più attenti alle regole e agli orari. Scorpione, vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l'intesa con la dolcezza. Al lavoro non solo avrete delle buone idee, ma riuscirete a metterle in pratica. Sagittario, giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Sappiate che avete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in fretta. Capricorno, la complicità delle stelle favorirà buon umore, vitalità e benessere. In ripresa il settore sentimentale. Cercate di dedicare tempo alle vostre ispirazioni creative. Acquario, le stelle non vi spalleggiano ma nemmeno vi remano contro. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli. Pesci, giornata tutta in salita. Sul lavoro guardatevi bene attorno prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Prontissimi per una nuova ora, ancora buon inizio settimana, tra poco anche con una collection musicale tutta nuova perché iniziamo un nuovo mese e quindi ci sono nuovi contenuti, nuove rubriche e anche questa nuova collection musicale a tutto swing con le più belle canzoni swing italiane e internazionali. Le ascolteremo tra poco. Intanto questa nuova ora la apriamo con Eric Carmen e tra poco anche Fiumi di Parole. Secondo me è arrivato il momento di far partire lo spazio karaoke con questa famosissima canzone dei Jalissa.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

La mattinata di Romantica Radio prosegue, primo giugno, Monia Braga con voi, andiamo anche a scoprire i compleanni dei personaggi famosi. Beh, in primis oggi sarebbe stato il compleanno di Marilyn Monroe, iconica attrice, cantante, modella, insomma, che ha fatto la storia. Oggi è il compleanno di Morgan Freeman, attore premio Oscar che ho sempre amato tantissimo. È il compleanno anche di Alanis Morissette, grandissima cantatrice canadese, anche lei, ricordo uno dei suoi primi album, ma l'avevo mangiato, talmente era bello. Heidi Klum, modella. È anche il compleanno di Orietta Nazionale, Orietta Berti, mamma quanti compleanni oggi, perché è il compleanno anche di Fabio Concato, di Paolo Sorrentino, di Clint Eastwood, mamma mia, tantissimi compleanni, veramente giornata ricca. Anche voi festeggiate qualcosa, qualcuno? E allora potete scrivermelo al 333 31 240 78 78. Si sente che ho bisogno di un altro caffè, giusto? Ce lo facciamo con Nino Buonocore, Le tue chiavi non ho, e tra poco anche Armando Savini, Perché mi hai fatto innamorare.

0: cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Su Romantica Radio vi devo ricordare che online sul nostro sito è sempre attivo il nostro shop, dove poter andare a acquistare i nostri gadget logati Romantica Radio. Tra l'altro abbiamo iniziato oggi, insomma, il mese di giugno, il mese che ci porterà l'estate. Sappiate che c'è anche il telomare, e non solo. Romanticaradio.it, il sito per andare a scoprire il tutto. E intanto proseguiamo con le nostre belle canzoni d'amore. In questo lunedì mattina ci sono gli Homo Sapiens, Bella da morire, e tra poco Ragazzo triste di Patti Pravo.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, sono Meina Danola, siete il cuore della giornata, grazie di esistere.
1: Romantica, io vi sento, vi ascolto da un bel po', sono Rita e per me siete diventati una droga, vi ascolto sempre, a casa, in auto, siete la nostra droga, di me e mio marito.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, ritrovato in questa bella mattinata del 1° giugno, che è anche la giornata mondiale dei genitori e la giornata internazionale di conseguenza del bambino. Entrambe hanno l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della famiglia, tutelare i minori e valorizzare il ruolo educativo ed affettivo di mamma e papà, che è un lavoro difficilissimo. Tra l'altro non ci sono nemmeno i libretti di istruzione quando arriva un figlio, è sempre molto difficile, giustamente, ma molto molto bello. Le orme, canzone d'amore, tra poco anche gli Harmonium con Tu di più e tra poco anche l'oroscopo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 1° giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. È la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. La vita affettiva si esprime liberamente. Toro, un incontro o una coincidenza fortuita potrebbero dare una svolta piacevole e inattesa ai vostri programmi. Gestirete ogni impegno con intraprendenza e tempestività. Gemelli, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Cancro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Leone, per raggiungere i vostri scopi in campo professionale evitate di imboccare sentieri tortuosi o scorciatoie. Agite sempre con trasparenza. Vergine, se si tratta di lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere giunto il momento di mettere le carte in tavola e pretendere di veder riconosciuti i meriti acquisiti. Bilancia. Giornata anni, di scarse soddisfazioni per tipi come voi, spendaccioni, come tutti vi descrivono. Sul lavoro cercate di essere invece più attenti alle regole e agli orari. Scorpione, vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l'intesa con la dolcezza. Al lavoro non solo avrete delle buone idee, ma riuscirete a metterle in pratica. Sagittario, giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Sappiate che avete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in fretta. Capricorno, la complicità delle stelle favorirà buon umore, vitalità e benessere. In ripresa il settore sentimentale. Cercate di dedicare tempo alle vostre ispirazioni creative. Acquario, le stelle non vi spalleggiano ma nemmeno vi remano contro. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli. Pesci, giornata tutta in salita. Sul lavoro guardatevi bene attorno prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Eccomi prontissima per una nuova ora, alle 8 passate da pochi secondi, sempre Monia Braga con voi in questo lunedì 1° giugno, iniziamo una nuova settimana e anche un nuovo mese. Rimango qui fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella, e tra poco arriva un bel momento, veloci e contenti, dovete essere super veloci per accaparrarvi un nostro gadget. Non vi dico di più, segnatevi la linea WhatsApp, così se la salvate poi potete essere più veloci e di conseguenza anche più contenti. 331 240 78 78. Intanto questa nuova ora la apriamo con i Bee Gees, Living Together, e tra poco anche la mia banda suona il

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Senti che sound, mamma che voce, bellissimo, veloci e contenti. Dovete mandare subito un bel messaggio per ricevere l'omaggio. E allora è questo il momento che stavate aspettando, eh. Basta davvero poco, un attimo, scrivi adesso romantica con il nome e anche la città da dove ci scrivi al 331 240 78 78, veloci e contenti, perché il più veloce riceverà il nostro profumatore già diventato oggetto dei desideri. Che profumo ha la felicità?

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta, Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Sbaida. Poi nel pomeriggio spazio Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi due quarti di finale, Khodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci siamo ascoltati le news su Romantica Radio, non so se siete collegati con noi da un po', ma in apertura di questa nuova ora abbiamo proprio ascoltato La mia banda suona il rock, che dà il titolo anche alla nuova rubrica che ascolteremo tra poco, rubrica che racconta la storia dei grandi gruppi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica. Quindi questo succederà tra poco. Intanto Jimmy Fontana con Il mondo, alzate il volume cari romantici all'ascolto, e tra poco anche The Voice, Whitney Houston.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali. E sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: Tra le band italiane non possiamo non annoverare l'Equipe 84, fondata a Modena nel 1964 da Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. È stata una colonna portante del beat italiano. Nati dall'unione di Giovanni Leoni e Paolo e i Gatti, il nucleo si forma a Modena, con legami artistici iniziali anche con Francesco Guccini. Con la voce di Maurizio Vandelli, soprannominato il Principe, la band domina le classifiche con un sound influenzato da Beatles e folk rock, grazie a brani come Io ho in mente te e Nel cuore e nell'anima.

0: Tra il 1969 e 1971 possiamo certamente datare un momento di maggiore evoluzione. In particolare nel 1970 pubblicano l'album Id, ritenuto tra i migliori del pop rock italiano. Il gruppo originale si scioglie nel 1979. Successivamente si sono avute formazioni come la nuova Equipe 84 e progetti portati avanti da Ceccarelli e Sogliani fino alla scomparsa di quest'ultimo nel 1995. Curiosità: il nome della band fu ideato probabilmente da Pier Farri con l'intento di evocare un sapore internazionale, Equipe. Il numero 84 è invece legato a diverse leggende. Secondo le riviste dell'epoca, era la somma dell'età dei componenti.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: sempre il vostro Claudio affezionato, Romantica Radio. Sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E poi finalmente Ornella, la canto perché oggi sono un po' così, è un lunedì speciale, iniziamo il mese di giugno e quindi sono felice, insomma, e questa canzone che sta arrivando adesso mi piace particolarmente, quella di Fiorello, e poi finalmente tu, è Ornella che è arrivata tra poco e sarà con voi, giusto il tempo di ascoltarci proprio Fiorello e tra poco anche Wes Dorighezzi con Voglio stare con te. Un bacio da Monia Braga, buona giornata romantica, buon inizio settimana, buon inizio mese di giugno. Vi aspetto anche domani, puntuali a partire dalle 6, qui su Romantica Radio. Ciao!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ok, io ci sono. Simone Serpone c'è in regia. Spero ci siate anche voi romantici all'ascolto, ma sono sicura di sì. Tant'è che avete già aperto la vostra giornata dalle 6 di questa mattina con Monia Braga. Noi insieme arriveremo fino a mezzogiorno. Subito, all'istante, pronti i nostri contatti. Questo è il numero 331-240-7878. Il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Io vi aspetto e intanto vi faccio ascoltare Luca Barbarossa. Andiamo insieme a lui a visitare il suo quartiere e subito partiamo con il Festival Bar del 1973 e con il Romance di Caro Amore Mio. Buongiorno, questa è Romantica Radio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Caricati a pallettoni dall'appuntamento con A Tutto Swing, che è partito e che tornerà anche più tardi per ritrovare appunto lo swing nazionale ed internazionale. Siamo pronti a viaggiare nel tempo come sempre. A questo punto celebriamo un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il giorno 1 di giugno. E vabbè, il mito assoluto Marilyn Monroe, attrice, cantante, modella, ma soprattutto una donna tormentata dalla tragica fine e una storia che è rimasta davvero leggenda. Noi non pretendiamo di fare leggenda con Romantica Radio, ma musica romantica di sicuro sì. E allora tra poco andiamo al 1971 con Bruno Lauzi, firmata questa canzone da Mogol Battisti, Amore caro, amore bello, e subito ci godiamo un sabato italiano con Sergio Caputo.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Cosa sarà mai successo di particolare in passato proprio quest'oggi, il primo di giugno? Beh, in questo caso ci basterà tornare all'anno 1495. E voi direte, mica una passeggiata di salute da nulla. Lo so, però vi ci porto io, tranquilli. E giorno e anno in cui il frate John Kerr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky, che però forse in realtà veniva già prodotto dall'alto medioevo. Noi non abbiamo bisogno di alcol, non abbiamo bisogno di nulla. Ci inebriamo con la musica romantica di Romantica Radio e tra poco andremo alla fine degli anni 60 con Maurizio Arcieri e 5 minuti e poi subito ancora anni 60 ma 1965, qui scusate se vado in brodo di giuggiole perché sapete che questa è una delle mie canzoni preferite in assoluto, ce la canticchiamo insieme mentre va L-O-V-E, è l'amore, love per Nat King Cole.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
1: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

sempre un piacere riascoltare le vostre voci nello spazio Ciao Romantica, come è stato poco fa. Se volete infilarvici anche voi, beh, il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali è sempre lo stesso: 331 240 78 78. Ma adesso abbiamo ancora un passetto da fare nel nostro viaggio del tempo e andiamo al 1° giugno del 1967, quando viene pubblicato nel Regno Unito l'album psichedelico per eccellenza dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 4 premi Grammy, ma che cosa dire, la storia della musica. Anche noi a storia della musica non siamo messi male, perché andiamo subito a Sanremo del 71, alla canzone che lo vinse, con l'interpretazione di Nada, in questo caso Il cuore è uno zingaro, e a seguire ci sarà anche Francesco Calabrese con E tu mi manchi.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Appena consumata la nostra prima ora insieme, siamo già pronti ad aprirne un'altra. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio. Ancora buongiorno, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Grazie davvero di cuore ai tantissimi romantici che hanno aumentato proprio i numeri dell'ascolto di Romantica Radio. Vi siamo grati perché siete voi proprio che fate il passaparola e diffondete Romantica Radio ovunque. E allora salutiamo qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso, ma grazie a tutti, saluto Antonio da Benevento che scrive: vi ho scoperti durante un fine settimana a Vasto e viaggiando in moto mi siete stati di compagnia, grazie, siete sempre con me e siamo felici perché questo è proprio lo scopo della nostra vita, vogliamo essere sempre con voi con le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Sta per arrivare un angelo bellissima dei Santo California e subito dal 1981 manifesto di musica e di vita per Franco Califano, questa è La mia libertà.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Devo dire che questo lunedì, questo inizio settimana, sa un po' comunque di weekend, perché c'è anche il ponte lungo, non per tutti, ma per chi ha potuto.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo. Sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svajda. Nel pomeriggio spazio a Berrettini sull'Anglen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le news. Sapete che da oggi abbiamo inaugurato un po' di spazi nuovi, di sorprese per voi romantici. Allora, tra poco ci sarà l'appuntamento con La mia banda suona il rock, la rubrica che racconta la storia dei grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. In questo caso saremo in Italia con i Nomadi. A seguire, attenzione, tenetevi pronti con cellulari, telefoni in genere e con il nostro numero, perché tornerà anche l'appuntamento con Veloci e Contenti. Già sento profumo di gadget, ma non posso svelare altro. Ci arriveremo con Chico dal 76 con La gente dice. Subito c'è La tenerezza di Ciro Sebastianelli.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: Il gruppo dei Nomadi fu fondato nel 1963 tra Modena e Reggio Emilia da Beppe Carletti e Augusto Daolio. In origine la band si chiamava I Monelli, che diventano Nomadi nel 1963, nome scelto per il loro spirito avventuroso. Nati nel contesto beat, si sono distinti per testi impegnati, spesso legati a tematiche sociali e folk, collaborando con Francesco Guccini. Il gruppo si afferma con brani come Come potete giudicar, 1966, e Dio è morto, 1967, quest'ultima scritta da Guccini e inizialmente censurata dalla RAI.

0: Tra gli anni 80 e 90 la band consolida il suo stile pop rock folk. Nel 1992 la tragica scomparsa del carismatico cantante Augusto Daolio a causa di un tumore ai polmoni scuote il gruppo, ma Beppe Carletti decide di non fermare la band, che continua a produrre musica e a fare concerti mantenendo vivo lo spirito originario. Ancora oggi la band è tra le più longeve nel panorama italiano, avendo festeggiato oltre 60 anni di carriera.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
1: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti. Ciao ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questo immagino sia il rumore dei nostri ascoltatori romantici che vogliono essere rapidissimi, perché questo è lo spazio veloci e contenti. E allora davvero bisogna essere velocissimi, basta un attimo, e dovete scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78. Ma attenzione, solo il primo, solo il più veloce riceve il nostro ambitissimo profumatore per auto. E allora scatenatevi da questo istante subito il vostro messaggio al 331 240 78 78.

Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Ancora bentrovati amici romantici, ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. E ancora una volta arriva anche il momento per poter salutare uno almeno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. E allora è il momento di Agata da Palermo, quanto mi piace il siciliano, vi prego voi siciliani insegnatemi il vostro dialetto, lo adoro, come dire la radio per esempio, no? Con più R. Allora lei scrive: vi ascolto da 3 mesi circa e ho scoperto questa bellissima radio durante un lungo viaggio in auto, girando i canali radio, cercando musica che mi piacesse, e mi sono imbattuta in questa radio favolosa. E che gran cuore che hai avuto a avere questa fortuna. Grazie, davvero ti abbracciamo e a tutti voi dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare Mario Lavezzi con Gianni Morandi dal 91 e succede, e subito c'è L'avventura per Bottega dell'arte.

0: se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, dai, Mario.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Devo dire che mi piace molto questa nuova collection che viviamo in più appuntamenti durante il giorno, dedicata allo swing, dal titolo proprio A Tutto Swing. Spero piaccia anche a voi. E parlando di musica, vi siete mai chiesti quale potrebbe essere lo strumento musicale più antico del mondo? E in realtà pare che sia il flauto, perché ci sono esempi che risalirebbero a oltre 40.000 anni fa e venivano realizzati in osso. Ce n'è un reperto molto celebre, molto dibattuto, che pare sia stato ricavato da un femore di orso delle caverne e verrebbe considerato una testimonianza di musica prodotta dagli uomini di Neanderthal, addirittura. Dai, io ricordo solo il flauto, che suonavamo alle medie con scarsissimi risultati, peraltro, per cui ascoltiamo musica vera. Stanno per arrivare i Dick Dick e Volando, e subito dall'84 Anna Oxa con la sua Eclissi Totale.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Posso fare un piccolo saluto in particolare agli amici romantici che ascoltano Romantica Radio dal nostro sito romanticaradio.it. Anzi, facciamo proprio per intero www.romanticaradio.it, ma basta cercarci su qualunque motore di ricerca, sapete che comunque si arriva là. Se non l'avete mai fatto, visitate il nostro sito perché ci sono tanti contenuti, tante possibilità per voi. Per esempio c'è anche la sezione shop online dove potreste proprio acquistare i gadget di Romantica Radio che vi piacciono tanto. Intanto ascoltiamo ancora Peppino Di Capri che sta per arrivare con Un grande amore e niente più, e subito torniamo al 1965, storica canzone di Gianni Morandi, ci fu anche l'omonimo film, se non

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica radio, sei unica, mitica, con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
1: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: cari miei, che lo vogliamo o no, è arrivato quasi il momento di salutarci. Magari qualcuno invece festeggerà l'evento, perché un po' come Giovanna d'Arco ha avuto le visioni e mi è apparso Marco 3. Eccola lì la sua immagine che si staglia, perché sta per arrivare con voi da mezzogiorno alle 15 come sempre, e poi a seguire ci sarà Lucio Belmonte e ancora Alessandra Riccetti e ancora Roberto Malvagia. Restate sempre qui con noi su Romantica Radio. Intanto vi faccio ascoltare Pensami di Julio Iglesias, e prima ancora dall'87 Eros Ramazzotti con Ma che bello questo amore, e da Ornella Roccia come sempre grazie a tutti voi per avermi fatto compagnia. Io la faccio a voi, voi la fate a me. Appuntamento ancora a domani mattina in questa festa della Repubblica, 2 giugno qui su Romantica Radio. Ci ritroveremo sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Eccoci, buongiorno, ma che bella sigla che mi ritrovo e soprattutto gli applausi che mi spingono anche quest'oggi a stare insieme a voi. Oggi che si parte con un nuovo mese, si parte con una nuova settimana, si parte comunque con un mese gioioso perché vede anche il nostro compleanno, oltre il compleanno anche di Monia e di Benny. Voilà, abbiamo un sacco di festeggiamenti in questo mese. Vabbè, poi domani è festa, ma saremo insieme anche domani, questo ve lo dico in anteprima. Allora, lunedì 1 giugno 2026, cosa significa? Significa come sempre che ascolteremo la musica dopo aver salutato la mia amica Ornella Rauccio che è stata con voi fino a poco fa, ciao Ornella, e poi ancora a Simone Serpone che è alla parte tecnica della trasmissione insieme a Luca Di Stefano alla parte musicale, è a lui che si devono i nostri motivi che andiamo a sentire. E le ascoltiamo subito Marcella tra un po' con l'avvenire, ma subito un vecchio successo dei Ricchi e Poveri che non voglio neanche annunciare. Ah, che confusione!

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

analizzavo prima con Ornella Rauccio che già siamo arrivati al 1 giugno. Accidenti, per molti di voi significa organizzare le vacanze, e sto parlando specialmente per gli studenti all'ascolto che stanno contando a ritroso i giorni per iniziare il riposo. Allora, ascolteremo tra un po' Bonnie Tyler con It's a Hard Touch e subito una canzone di Pupo che riflette sulle incertezze del futuro in una relazione, un tema comune nella produzione di Pupo in quel periodo, visto e considerato che insomma è un po' macchinose le sue relazioni che ha in casa. Vabbè, insomma, questa canzone esplora tipiche tematiche sentimentali e riflessive del cantautore toscano e si inserisce in questo repertorio pop melodico degli anni 70-80 che è spesso caratterizzato da testi molto semplici ma che vanno direttamente al cuore. Riascoltiamo quindi Chissà se domani.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero, punto e basta.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Isprelia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i due più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, è il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida, poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Con Romantica News più tardi insieme a Lucio Belmonte. Ricordate i Camaleonti? Bene, saranno protagonisti con La mia banda suona il rock, la nostra nuova rubrica che ascolterete durante tutto il mese di giugno e soprattutto insieme agli altri conduttori che si alterneranno qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Franco Simone in Respiro, ma subito Amedeo Minghi con Gelosi amori miei.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I Camaleonti sono una delle band più longeve e iconiche della storia della musica italiana, simbolo del movimento beat degli anni 60. Il gruppo nasce nel 1962 a Milano dall'incontro al Santa Tecla tra Livio Macchia, Ricky Maiocchi e Paolo De Ceglie. Proprio negli anni 60 si concentra il maggior successo beat, tanto che sotto l'ala di Michi Del Prete, collaboratore di Celentano, firmano per la Kansas. Arriva un enorme successo con cover beat e brani originali come Applausi e L'ora dell'amore.

0: Tra gli anni 70 e 80 la band si rinnova con sonorità più pop e melodiche. Con oltre 60 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e 17 album, i Camaleonti hanno continuato a esibirsi dal vivo attraversando le generazioni. Dopo la scomparsa di storici membri, la band ha visto diversi avvicendamenti, mantenendo vivo il proprio repertorio storico. Una curiosità: il nome, i Camaleonti, viene scelto perché nelle serate dal vivo suonano vari generi musicali, rock, standard statunitensi, eccetera, adattandosi a seconda del pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Mamma mia, come siete cavillosi dall'altra parte del vetro! Prima ho detto che la mia banda Sonar Rock vi accompagnerà fino alla fine di giugno e invece no, è fino al 28 giugno! Mamma mia, i perfettini dall'altra parte proprio! Vabbè, voglio parlarvi oggi di quattro zampe, ebbene sì, di Sole e Luna, sono due gemelline e a cui le zampe si sono allungate e il corpo è cambiato perché stanno crescendo, ma di questo ve ne parlerò dopo. Una storia che ha dell'incredibile. Adesso vi lascio con Michele Zarrillo e l'ultimo film insieme, subito Domenico Modugno con Meraviglioso. Eccolo qui che arriva.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Il nostro angolino dedicato agli ascoltatori. A proposito, stiamo crescendo sempre di più e questo non posso che ringraziarvi. Voglio salutare quest'oggi Gino da Avellino e Giuseppe dalla bella Osimo, che è un affezionato, il nostro amico che ci segue da mane a sera, va bene? E poi voglio far impazzire un pochino anche Ornella Rauccio, che tanto si vanta dei suoi ascoltatori. Anche io i miei. Tiè, senti qui.
3: Ciao Romantica.
2: Ciao.
3: Radio.
2: Chi sei?
3: Chiamo da Napoli, sì? Sono Maria.
2: Oh.
3: E volevo dire.
2: Che dici?
3: Che praticamente è inutile che dire sempre le stesse
2: non
3: cose.
2: Non le diciamo, no, non le diciamo, cose nuove.
3: In particolare, sì, per me, Marco 3 è quello che mette la musica più bella di tutti.
2: Ah,
3: lo devo dire.
2: Brava, dillo. Ringraziamo la nostra amica Maria, vabbè, insomma, si fa per giocare, grazie. Vi aspetto copiosi al 331-240-7878 e poi anche attraverso la mail marco@romanticaradio.it. Capito, Ornella? Lasciamo ora l'ascolto di Maria Diana Ross in I'm Still Waiting e subito, come per magia, con Alex Damiano.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: C'è un'immagine che spesso accompagna le adozioni un po' impensate, impulsive, ecco, quella del cucciolo dolce, tenero, facile da gestire, quello che dorme sul divano, che si lascia prendere in braccio, che sembra occupare pochissimo spazio nella vita di qualcuno, che è un peluche, insomma. Ma a un certo punto cosa succede? Le zampe si sono allungate, il corpo è cambiato, l'energia è aumentata. Ma capita, cari miei, capita, hanno smesso di avere quell'aspetto, dicevo, da peluche di prima che attira immediatamente attenzione e complimenti. Sono diventate semplicemente quello che ogni cucciolo è destinato a diventare: cani adulti. Ed è proprio lì che qualcosa si è spezzato, perché mesi dopo l'adozione queste due cagnoline, Sole e Luna, sono state riportate indietro, restituite al rifugio come se fossero un acquisto sbagliato, insomma, da restituire, come si usa fare con Amazon. Stessa cosa, qualcosa che non corrispondeva più alle aspettative iniziali. La motivazione raccontata all'ONG che l'aveva affidate ha lasciato senza parole migliaia di persone. Testualmente: non ci avevano avvertito che sarebbero cresciute. Una frase che sembra davvero assurda, è anche difficile per me dire e leggere, a dire la verità. Eppure ci racconta perfettamente un problema molto più grande di questa singola storia. Quindi, prima di adottare un cagnolino, pensate che poi cresca. Mi sembra anche inutile dirlo. Musica maestro, vi lasciamo con Caterina Caselli, Re di Cuori, e subito dopo Little Tony in La mano del Signore.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

È arrivato il momento di feroci e contenti. Ma che feroci! Noi siamo docili, come delle pecorelle. Eh sì, è arrivato il momento di veloci e contenti. Eccoci qui, basta scrivere la parola romantica, ripeto, romantica, al 331-240-7878 con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, dove siete, e il più veloce che arriva riceve il nostro ambitissimo profumatore per auto, che oltre a profumare la vostra auto vi accompagnerà durante i viaggi all'ascolto di Romantica Radio. Va bene? Così siamo ancora più romantici. Allora, veloci, scrivete la parola romantica al 331 240 7878. Vi aspetto.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
1: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

Questa è Romantic Radio, le più belle canzoni d'amore. Lo sapete che la sera ci trasformiamo in un lunch bar, sì, insieme a Robertino, dalle 21 alle 24 si cambia musica e soprattutto anche argomentazioni e ricordi del passato. Oggi per esempio le raccolte a fascicoli, le ricorderete sicuramente, negli anni 80 andavano fortissimo. La fedeltà del collezionista, il fascicolo del sabato e la felicità dei progetti costruiti lentamente. Bene, ce ne parlerà stasera alle 21 Robertino. Se volete interagire con lui, iniziate a chiamarci al 331-240-7878. Sandro Giacobbe con Mi va che ci sei. Subito vi lascio con questa domenica da bestie. Domenica bestiale con Fabio Concato.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Manca un'ora alla fine della trasmissione e manca un'ora all'arrivo di Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18. E adesso, oltre il nostro caffettino di dopo pranzo, ci ascoltiamo Mina con Allora sì e subito dopo Mia Martini in Per amarti. Rimanete con noi, questa è Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Adesso chiudete gli occhi. Vabbè, non quelle persone che sono in auto in questo momento, ci mancherebbe altro. E immaginate di stare a Milano, ecco, a, che vi devo dire, a Parco Sempione, ecco, per così godervi il verde. E un giovanissimo Gino Paoli che cantava questo pezzo, descrivendo gli innamorati come padroni del mondo, nonostante la loro solitudine. Un testo bellissimo, una storia d'amore che è una bolla intima di Gino Paoli. Lo riascoltiamo con Gli innamorati sono sempre soli. Ma adesso c'è Christian con Cara.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non? Dovrete continuare voi, perché prossimamente andrà in onda il nostro nuovo gioco il venerdì, sabato e domenica, e ora continua tu Summer Edition. Quindi da venerdì prossimo, in onda tutti i fine settimana di giugno, ricalcherà un gioco già fatto in passato e molto apprezzato. Quindi vi aspetteremo al 331-240-7878 scrivendo la parola che manca e conquisterete uno dei nostri gadget. Rimanete con Romantica Radio, ci sono gli Aphrodite Child, tra un po' con Quando l'amore diventa poesia. E subito Edoardo De Crescenzo, a proposito di poesie, via!

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
1: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

eccolo Lucio. Lucio Belmonte sta per arrivare qui a Romantica Radio e vi lascio insieme a lui. Oggi alle 21, caro Lucio, il nostro amico Robertino parlerà di fascicoli. Hai presente le edicole, quelle del 1900 che vendevano i fascicoli? Ecco, tu che cosa collezionavi? Eh sì, quelle della cucina, lo so, se tu sei un grande cuoco, lo sappiamo tutti. Vuoi sapere quello che collezionavo io da ragazzotto? Non te lo dico, era roba per adulti, caro mio. Vabbè, insomma, vi lascio insieme a Lucio le ultime due canzoni di oggi, tra un po' Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia con Pescatore e subito Loretta Goggin, Ancora innamorati. Eccolo lì che arriva Lucio, a domani.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Come avete sentito, anche per oggi la nostra sigletta ci ha ricordato che è arrivato il nostro momento, come del resto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le 15 e le 18. Ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte, questa è Romantica Radio e anche oggi insieme, come avete sentito, per il nostro salotto radiofonico, dove voi, come sempre, siete protagonisti. Siamo a lunedì, primo di giugno, molti italiani in questo momento sono in ponte, perché sapete che c'è domani la ricorrenza della festa della Repubblica, quindi molti italiani si possono concedere qualche giorno di relax, ma noi siamo qua a farvi buona compagnia. Anzi, avete sentito anche il mio amico stacanovista Marco Tre, che vi ha fatto compagnia proprio all'ora della pappa. Anche per oggi, come dicevo, insieme, quindi fino alle 18 vi racconteremo un po' di cose, ascolteremo insieme le canzoni che mettiamo soltanto noi. Attenzione, da oggi, come avete già sentito, è partita anche la nostra nuova collection A Tutto Swing, ma partiamo anche con le nostre canzoni e potete cantare insieme a noi Massimo Ranieri con Perdere l'amore e partiamo con Giorni di neve, il brano di Claudio Baglioni.

0: se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: E adesso

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: E lo abbiamo accennato, molti italiani in questi giorni sono un po' in giro, sono diversi milioni quelli si sono spostati, alcuni hanno scelto naturalmente di restare in Italia e poi qualcuno anche di andare all'estero. Visto che è arrivato questo ponte con le temperature abbastanza accettabili, si comincia anche a parlare, a pensare seriamente a quelle che sono le vacanze estive del 2026. Tra poco c'è una notizia molto interessante che riguarda il Codacons, che ci mette in guardia dalle cose che dobbiamo fare per delle vacanze serene. Quindi vi consiglio di seguirci, magari di prendere carta e penna. Ci sono dei consigli importantissimi che ci danno loro in merito a delle aree che riguardano proprio le vacanze, che possono salvarci da eventuali, come dire, problemini e anche da qualche truffa a volte, perché capita anche questo quando si prenotano le vacanze e spesso si fanno le cose in buona fede. Per cui state con noi insieme anche a quelle che sono le nostre canzoni che ascoltiamo immediatamente. Ritornano gli Showmen con Sto cercando, che è bello riascoltare anche Roberto Soppici. Io ti voglio tanto bene.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zweig 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Talibo. È tutto.

dove si può andare in vacanza in maniera più tranquilla. Vacanze fa da te, come regolarvi, assicurazioni sui viaggi, ecco, l'assicurazione sui viaggi, che è una cosa che bisogna sempre fare, specialmente quando si va all'estero, e poi i pacchetti vacanze, come dovete organizzarvi. Se volete saperne di più, tutelarvi per quanto riguarda le vostre vacanze estive 2026, fate un giro sul sito del Codecon, se vi posso assicurare, troverete delle ottime notizie. Come vi consiglio di ascoltare insieme a noi adesso sui cugini di campagna con Tu sei tu, il brano di Dino con Te lo leggo negli occhi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sintonizzarmi con voi e ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

È sempre importante, interessante leggere quelli che sono i vostri commenti che arrivano alle nostre notizie, al nostro numero del WhatsApp, lo ripeto ogni tanto anche per i nostri nuovi radioascoltatori, al 331-240-7878. E oggi stiamo parlando di vacanze, come tutelarci grazie anche ai consigli del Codacons. Ogni tanto bisogna metterci anche però un po' di buon senso. E allora ringrazio la nostra amica Elena che scrive da Salerno ed effettivamente è una forma di testimonianza, perché dice che qualche anno fa ha prenotato una vacanza, un viaggio che non ha mai fatto perché l'agenzia fantasma poi gli scomparsa. Non è l'unica ad essere stata truffata, ci sono tante altre persone, ma è una cosa abbastanza ricorrente, per cui bisogna stare veramente attenti quando si prenotano le vacanze, soprattutto diffidare di quando ci sono delle offerte eccezionali. Non sempre, dico, sono vere e nascondono ogni tanto anche qualche piccola insidia. Con questa torniamo ad ascoltare le nostre canzoni. Che bello, ritorna anche Loredana Bertè con Il mare d'inverno e subito I Camaleonti con Amicizia e Amore.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ma ancora buon lunedì primo di giugno. Abbiamo iniziato un'altra settimana, ma anche un altro mese, in maniera anche abbastanza particolare, perché è un lunedì strano questo e non tutti sono al lavoro, anzi pochissimi sono al lavoro, perché c'è questo ponte, sapete, in occasione del 2 di giugno, domani festa della Repubblica. Visto che avete un po' di tempo, ogni tanto vi consiglio anche di fare un giro sul nostro sito di Romantica Radio per tanti motivi. Uno potrebbe essere della nostra area shop online, dove trovate i nostri nuovi gadget estivi di Romantica Radio. Fatevi un bel regalo romantico per questa bella estate. Poi anche l'appuntamento con i nostri podcast. Nell'area podcast, vi ricordo sempre, c'è anche il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta, quindi sentite anche la voce dei nostri radioascoltatori che sono diventati nel corso dei mesi protagonisti. Torniamo alla musica, ma certo ritorna James Ingram con Just Once. Che bello di sentire anche i souvenir dei Santa Rosa.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.
1: Non c'è più niente.

E oggi abbiamo aperto parlando anche di vacanze, ed è giusto farlo proprio in questo periodo, proprio in questi giorni in cui siete un po' più in relax. E per i nostri amici romantici che ci seguono, abbiamo spesso raccontato che tra le città più romantiche al mondo dove pensare di andare a fare almeno una capatina c'è la città di Parigi, e lo sapete benissimo, è la città per antonomasia, secondo le ricerche, più romantica del mondo. E c'è una grande novità per quanto riguarda quest'anno, una cosa che possiamo già sfruttare per quanto riguarda proprio le prossime vacanze dell'estate 2026, perché sono state aperte delle aree che potete tranquillamente visitare con delle guide specializzate della Parigi segreta, e ci sono veramente delle grandi novità. Quindi, se state pensando di fare un viaggio interessante, nuovo ma anche molto romantico, c'è questa novità che riguarda la città più romantica del mondo. Parliamo della città di Parigi. Adesso ascoltiamo Solitudine di Wes, ritorna anche Miguel Bosé con Ti amerò.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: trasmissione.
1: Ve ne sarete sicuramente accorti già dai programmi di questa mattina che è partita una nuova rubrica. Dopo il grande successo di Tutta mia la città, invece questo mese sarà caratterizzato dalla rubrica La mia banda suona il rock, perché parleremo in questo spazio durante i nostri appuntamenti delle band italiane e anche internazionali che hanno fatto la storia della musica. Tra poco sentiamo qualcosa di più che riguardano una band di musica rock che tutti abbiamo amato nella nostra vita. Sono i Rolling Stones. Ma prima ascoltiamo Johnny Dorelli con Solo più che mai e partiamo con una canzone richiestissima nella storia della radio, Erminio Sinni con E tu davanti a me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
8: I Rolling Stones, fondati a Londra nel 1962 da Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards, sono una delle band più longeve e influenti della storia del rock. Nati come gruppo blues, si distinsero subito dai Beatles per un'immagine maledetta e un sound ruvido. Il debutto avviene il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra, con la formazione iniziale che includeva Jagger, Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor e Mike Avery. Il nome fu ispirato da un brano di Muddy Waters. La band, consolidatasi con Charlie Watts e Bill Wyman, raggiunse la fama internazionale grazie al dualismo con i Beatles e a brani composti dal duo Jagger-Richards.

0: Dopo la morte di Brian Jones, la band continua con Mick Taylor e successivamente Ronnie Wood, producendo album leggendari. Nonostante i cambi di formazione e le tensioni interne, il gruppo ha continuato a pubblicare album e a realizzare tour sold out per oltre 60 anni, confermandosi come una delle pietre miliari del rock mondiale. Nel 2022 il gruppo ha festeggiato i 60 anni di carriera con un tour mondiale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Questa radio è fantastica. Da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più. L'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere. Un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Quanto mi piace questo spazio e qualche minuto che ogni giorno mi concedo per salutare i nostri radioascoltatori più interattivi, quelli che ci seguono di più, che ci scrivono di più, che ci chiamano di più, e quindi effettivamente ogni tanto è bello anche salutarli in maniera un po' speciale. Oggi vorrei salutare la nostra amica Virginia che scrive dalla capitale. Parliamo di Roma, infatti nel suo messaggio scrive: inizia finalmente anche per quest'anno l'estate romana. E dice: c'è però una goda anche molto bella con voi come colonna sonora. Ma grazie Virginia, veramente sei fantastica. Lo dico ai nostri amici: se vi scappa di scriverci, fatelo. Il noto numero del WhatsApp è il 331 240 7878, ma fatelo subito, immediatamente, magari mentre ascoltate la canzone di Orietta Berti, Io, Tu e le Rose, e subito potrei. Idea 2.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli, solo su Romantica.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ma ancora benvenuti, ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte per questo pomeriggio. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. C'è qualcuno che mi scrive a proposito del nostro nuovo gadget, il profumatore di Romantica Radio, profumatore per auto per essere proprio precisi. Allora, per aggiudicarvelo dovete stare attenti con l'orecchio alla radio, perché in quest'ora per esempio potrebbe arrivare l'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà proprio l'opportunità di potervi aggiudicare questo nostro nuovo gadget. Ma dovete essere attenti, veloci e fedeli, come dico sempre. Ascoltiamo adesso una canzone fantastica che è stata la colonna sonora di un film che ci ha accompagnato negli anni passati. Parliamo di Top Gun, la prima edizione. Il brano si intitola Thelma Breakaway, con la voce di Berlin. Ma partiamo con Paolo Frescura, Due Anelli.

Che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Avete sentito la nostra nuova rubrica Tutto Swing, che dà un anche ritmo particolare al nostro pomeriggio, mentre voi ci ascoltate, mentre vi state rilassando anche in questo ponte del 2 di giugno. Voglio darvi una notizia ancora che riguarda la prossima estate, perché sembra che stiano aumentando tantissimi gli italiani che quest'estate utilizzeranno come mezzo per spostarsi, ovviamente parliamo di piccoli spostamenti, la bicicletta, e che ritorna veramente in maniera prepotente. Addirittura sono più di 12 milioni di italiani che puntualmente così la usano, e quest'anno saranno ancora di più, tanto è vero che si sta parlando in questi giorni di febbre da bici, perché tutti sempre di più sono conquistati da questo mezzo così antico, moderno, salutare, ma anche particolarmente romantico. Torniamo ad ascoltare Rodolfo Bancherico, invece no, e partiamo con i Santo California, Torna a settembre.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autofirma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E ci siamo finalmente anche per il mio spazio con l'appuntamento con Veloci e Contenti. Cosa significa? Che a quest'ora avete l'opportunità di potervi aggiudicare il nostro nuovo gadget, il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Allora, come funziona? Molto semplice, voglio soltanto ricordarvi in maniera precisa che riceverà il nostro profumatore soltanto il primo che ci scrive al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Cosa dovete scrivere? La parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi immediatamente scrivete al 331 240 7878, romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro nuovo gadget, il profumatore per auto di Romantica Radio. Così siete più veloci ma anche più contenti.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica. Sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Questa radio è fantastica. Da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più. L'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere. Un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sempre di più i nostri ascoltatori che ci scrivono per l'appuntamento con Veloci e Contenti, giustamente per aggiudicarvi il nostro nuovo gadget profumatore di Romantica Radio. Se pensate di essere stati i primi, non dimenticate, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi conferma che avete diritto al nostro gadget. Se non ci siete riusciti in questo spazio, provateci ancora, anche perché durante i nostri programmi c'è sempre questo appuntamento che vi dà l'opportunità di portarvi a casa il nuovo profumatore per auto di Romantica Radio. Con questo anche per oggi l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 15 con il nostro bel salotto radiofonico di Romantica Radio. Vi lascio nelle mani e con la voce di Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, a continuare fino a mezzanotte. Come sapete vi farà compagnia Roberto con i suoi argomenti sempre molto interessanti. Ci sentiamo domani, grazie per l'ascolto, vi lascio con Renato e i Profeti, Non si muore per amore, e partiamo con Franco Califano, Amante del pensiero tuo.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e come annunciato dalla sigla starò con voi fino alle 21. Com'è andato questo inizio settimana, amici cari? Lo so, il lunedì è sempre un momento terribile, riniziare tutto da capo dopo esserci riposati, ma insomma a quest'ora il lunedì se n'è quasi andato e arriva la parte migliore della giornata, quella che ci consente di rilassarci. 3 ore da vivere insieme, tante cose da raccontarvi, bella musica da ascoltare, le rubriche di Romantica e poi insomma lo sapete, uno di voi si porterà a casa un gadget. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta con la sua simpatia fino a poco fa. Lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. E allora siamo pronti per partire per questo bel viaggio nella musica. Tra poco riascolteremo Riccardo Fogli con Scene da un amore. Iniziamo col botto, George Benson, In Your Eyes. Benvenuti, buona serata con Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è un numero dedicato a voi che potete comporre per raccontarci com'è andata la vostra giornata, com'è andato il vostro fine settimana anche, cosa avete fatto nel weekend. Insomma, raccontatemi di voi, fatevi conoscere meglio attraverso i vostri messaggi come ogni sera. Magari in questo momento state tornando dal lavoro, raccontateci anche quello che state facendo, dove siete, da dove ci ascoltate, da quanto tempo ci ascoltate. Vi aspetto al 331-240-7878 con i vostri WhatsApp. Se potete, scrivetemi anche in mail alessandra@romanticaradio.it e lì rispondo proprio a tutti. Vi aspetto anche stasera e vi regalo Toto Cutugno tra poco con Gli Amori e subito Michele Pecora. Era lei. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti e tra poco scopriremo insieme una puntata di una rubrica che si chiama La mia banda suona il rock. Di cosa tratta? Racconta la storia dei grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica e questa sera parleremo dei giganti. Tutto succederà tra poco qui su Romantica nella mia banda suona il rock. Subito invece torna a protagonista la musica, quella che vi fa sognare, che vi fa tornare indietro nel tempo con la mente. Tra poco riascolteremo Ciro Sebastianelli con Il buio e tu. Subito una canzone che vinse il Festival Bar nel 1967. Parla di un uomo che finalmente trova il coraggio di farsi avanti in amore smettendo di esitare. Il celebre ritornello significa proprio stasera ci provo davvero. Riascoltiamo Rocky Roberts con Stasera mi butto.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: I Giganti sono stati un influente gruppo beat italiano nato nel 1964, noto per le armonie vocali e brani di successo. Formati da Mino e Sergio Di Martino, Enrico Maria Papes e Checco Marsella, si distinsero per uno stile innovativo unendo beat, rock and roll e canzoni impegnate prima del loro scioglimento nei primi anni 70. Il successo arriva nel 1966, quando partecipano a un disco per l'estate con Tema, terzi in classifica. Ottengono grande successo con Una ragazza in due e partecipano al Festival di Sanremo 1967 con Proposta.
8: Tu, come ti chiami?

0: Nel 1971 pubblicano Terra in bocca, un concept album d'avanguardia sulla mafia che, nonostante la censura dell'epoca, viene oggi riconosciuto come un capolavoro del progressive rock italiano. La band si scioglie poco dopo. Negli anni successivi, dopo diversi tentativi di reunion, Mino Di Martino ha collaborato con Franco Battiato, mentre Papes e Marcella hanno continuato l'attività musicale riproponendo il repertorio della band.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.
2: Non so da dove arrivi,

0: Ciao romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, complimenti, complimenti, vi adoro.
1: Ciao romantica, sei la panacea della mia anima, appiani tutti i contrasti. Ciao romantica.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questa è l'ora giusta per sorseggiare magari un aperitivo con gli amici, sottofondo romantica, rilassarsi dopo una giornata magari molto molto pesante. E poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi ha colpito, vi è piaciuta in modo particolare, potete riascoltarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Approfittatene proprio per venirci a trovare sul sito, ci sono tante belle cose da scoprire. Va bene, buona serata con noi, tra poco riascolteremo I Ricchi e Poveri con una musica e subito una canzone che vinse il Festival di Sanremo 1986. È una canzone d'amore, parla di riscatto, di crescita, di solitudine e di quel momento in cui qualcuno arriva e dà un senso ai giorni. Riascoltiamo Eros Ramazzotti con Adesso Tu.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Amici cari, grazie, grazie perché anche questa sera ci state scrivendo in tanti al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Michele che sta tornando a casa dal lavoro a Chieti, ci ascolta, dice: siete la compagnia ogni sera che mi riporta a casa dopo una giornata di lavoro, ma che bello, un bacione, grazie caro, buona serata. E poi saluto anche la nostra amica Paola che ci ascolta da Biella, fedelissima. Ciao Paola, lei sta già preparando la cena, pensate, e ascolta Romantica, canta le nostre canzoni, mi scrive. Ciao caro, un bacione a te. E poi saluto anche Ezio. Ezio ci segue da Teramo e mi ha scritto in mail, mi ha raccontato di lui, del suo lavoro, della sua famiglia. Lui ascolta Romantica e di Romantica, grazie a lui, si è innamorata anche la moglie, che si chiama Simona. Io saluto entrambi e vi mando un bacione. Buona serata. Con le prossime canzoni riascolteremo Marcella Bella con Mi fa morire cantando e subito Il giardino dei semplici, Mi innamorai.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci e adesso vi dirò qualcosa che a qualcuno non farà molto piacere. Secondo alcune ricerche, chi lavora nel settore sanitario sarebbe più esposto al rischio di tradimenti. Turni infiniti, notti condivise, stress continuo e un coinvolgimento emotivo che crea legami fortissimi. In corsia si affrontano emergenze e fragilità fianco a fianco e a volte quella vicinanza può trasformarsi in qualcosa di più. Ma gli studi sono chiari, non è la professione a rendere infedeli, è il contesto. In certi ambienti la connessione emotiva pesa quasi quanto i sentimenti. Incredibile, ma vero, insomma, nel settore sanitario si tradisce di più. Secondo voi è vero? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Adriano Pappalardo che tra poco riascolteremo con È ancora giorno. E subito Gianni Nazzaro, un'altra via.

0: Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincero.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, questa sera voglio parlarvi della cherofobia. Che cos'è? Ve lo dico subito. La cosa molto particolare che esiste davvero è la paura della felicità, del divertimento, di quei momenti che per molti sono pura leggerezza. Chi ne soffre, pensate, tende ad evitare feste, sorprese, perfino successi personali, come se la gioia fosse un campanello d'allarme, cioè un paradosso affascinante, temere proprio ciò che dovrebbe farci stare bene. Spesso nasce da esperienze passate, da delusioni o da un bisogno di protezione. La mente, per difendersi, finisce per associare la felicità al rischio. È un fenomeno raro, ma che racconta quanto noi esseri umani siamo complessi. A volte la paura più grande è proprio quella di lasciarsi andare. E abbiamo scoperto anche questo stasera qui su Romantica Radio. Adesso invece andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Carmen Villani con Piccola Piccola e subito una chicca di Antonello Venditti. Che tesoro che sei!

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

sera nella, coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
1: Da Ciro e Rosanna.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Romantica Radio, sono Natalina da Messina. La vostra musica mi fa stare proprio benissimo. Una buona giornata a tutti.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ed eccoci pronti anche questa sera, amici, per veloci e contenti. Vi basta un attimo. E allora scrivete subito romantica il vostro nome e la città da dove ci ascoltate in un WhatsApp da inviare al 331-240-7878. Il più veloce riceverà a casa il nostro ambitissimo profumatore per auto firmato romantica. E allora scrivete subito romantica il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa il profumatore per auto firmato Romantica Radio.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Amici romantici, ma quante volte dovrò dirvi grazie? Miliardi, perché ci scrivete cose meravigliose, anzi continuate a scriverci al 331-240-7878. A noi fa piacere leggere i vostri messaggi perché ci aiuta a conoscervi meglio. E allora stasera vogliamo salutare Pino che ci ascolta da Frosinone. Ciao Pino, dice: vi ho scoperti da un mese e adesso vi ascolto mentre lavoro tutto il giorno. Caro, grazie per averci scelto, un bacione. Buona serata a te. Invece sono seduti a tavola, stanno consumando la cena a Foggia. Loro sono Laura e Adriano. Li saluto perché sono affezionati a Romantica e ci tengono in casa di sottofondo qualsiasi cosa stiano facendo. E allora grazie, grazie di cuore, un bacione e buona serata a voi. Saluto anche Carmela che ci segue da Monza e Esther di Lago Negro. Con le prossime canzoni riascolteremo Pupo con Cosa farà. E subito Polanca. Put your head on my shoulder.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, a voi piace andare al cinema? Perché se amate il grande schermo, questo è un momento d'oro. In sala infatti arrivano e ci sono titoli che non potete assolutamente perdere. Ad esempio vi consiglio Animal Farm, la rilettura animata di Orwell. Si parla di maiali dittatori, rivoluzioni e un nuovo personaggio che ribalta la storia. Un vero gioiello per chi ama le allegorie moderne. Poi ancora al cinema potete vedere Il diavolo veste Prada 2 con una meravigliosa Meryl Streep. Poi troviamo anche Michael, il film interamente dedicato a Michael Jackson. E ancora, per chi ama l'azione, al cinema ancora questa settimana Mortal Kombat 2. E poi da non perdere anche un film premiato a Sarajevo, si chiama 3 chilometri alla fine del mondo, un film che non urla ma resta addosso. Questi sono i film che vi consigliamo questa settimana. Insomma, se andrete al cinema fatemi sapere com'è andata e se questi titoli, magari uno di questi titoli, vi è piaciuto in modo particolare. Intanto buona serata con Julio Iglesias, che riascolteremo con Amico. Subito Michele Zarrillo su

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Amici romantici, anche questa sera fino alle 21 vi terrò compagnia qui su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, ma come ogni sera, dal lunedì al venerdì, anche quest'oggi arriverà alle 21 Roberto Malvagia. Lui starà con voi fino alla mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera? Delle raccolte a fascicoli, le ricordate? La fedeltà del collezionista, il fascicolo del sabato e la felicità dei progetti costruiti lentamente. Di questo narrerà questa sera Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi state con noi anche per ascoltare la nostra musica, che è la più bella del mondo. E tra poco Albano e Romina con Grazie, subito i Dick Dick, storia di periferia.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate, erano bei tempi. Tiro le vostre canzoni, mi fanno sentire giovane. Grazie.
1: Romantica, sono Meina Danola, siete il cuore della giornata, grazie di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccitti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, vi dico grazie per i tanti messaggi che ci avete inviato. Anche questa sera siete stati speciali. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica. Grazie anche a chi ci ha semplicemente ascoltato. E grazie a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Il banco del mutuo soccorso con Paolo Pa e subito Santino Rocchetti con Divina. Da Alessandra un bacio, buona serata, a domani, ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Parole, parole, parole.
10: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie ad Alessandra, grazie Camilla. Dall'altra parte, per la parte tecnica, io sono Roberto Malvagia. Sino alla mezzanotte, questo è il nostro viaggio della sera. Buon inizio di settimana e buon mese di giugno. Questa sera parleremo di una passione che in Italia ha riempito salotti, tavoli, librerie, vetrinette, perfino armadi: le raccolte a fascicoli, quelli che iniziavano sempre con una pubblicità in televisione, una musica che restava in testa, una prima uscita a prezzo piccolissimo e una promessa enorme: costruire una nave, una Ferrari, un aereo, un treno, una casa di bambole, una collezione d'arte, un'enciclopedia. E allora entravano in scena nomi che per tanti anni erano quasi familiari: Fabbri, De Costini, Hachette, Centauria. Ogni sabato, ogni settimana l'edicola diventava davvero un appuntamento. Se volete raccontarmi una storia, la raccolta magari, ecco, che vi è rimasta nel cuore, quella finita con orgoglio, quella magari, perché no, lasciata a metà ma mai davvero dimenticata, 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte apriamo proprio quei raccoglitori e vediamo quanta pazienza felice ci è rimasta dentro.

romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.

La cosa più bella delle raccolte a fascicoli era che ti prendevano per mano senza farti sentire che stavi entrando in un'avventura in realtà molto lunga. Lo spot passava in televisione, magari tra varietà, il telegiornale, tu vedevi già il modellino finito, no? Una Ferrari. Il Titanic, non so se vi ricordate, l'Amerigo Vespucci, ecco, una locomotiva perfetta, un aereo militare, una grande opera da tenere in casa, magari come se fosse una conquista personale. E poi arrivava il meccanismo infallibile, prima uscita a prezzo di lancio, seconda ancora conveniente, raccoglitore in omaggio, magari un regalo per chi si abbonava. E a quel punto eri praticamente già dentro. Se dovessimo fare una classifica del cuore, credo che molti metterebbero al primo posto Fabbri, perché per generazioni intere è stato il nome, no, storico della dispensa, del fascicolo, diciamo della collana che entrava in casa quasi con autorevolezza. Poi, non so, De Agostini, vi ricorderete di De Agostini amatissima per la sua presenza in edicola e proprio per la capacità di trasformare qualunque tema in una passione. Ma la verità è che non si comprava soltanto un fascicolo, si comprava proprio il piacere di continuare proprio quella collezione.

I primi messaggi di questa sera: Bernardo da Benevento. Mio padre iniziava ogni collana convinto che sarebbe stata l'ultima, bastava una nuova pubblicità a ricominciare da capo. Allora, grazie a lui. Poi vediamo tanti amici questa sera, per esempio Elia che mi ha scritto da Bari: per me De Agostini voleva dire edicola del sabato, fascicolo nuovo e l'illusione bellissima di poter conquistare qualsiasi cosa. Poi mi ha scritto Christian da Firenze: il modello finito era importante, ma il momento più bello era sempre chiedere in edicola se fosse arrivata la nuova uscita. C'è tanta verità, sono dei messaggi molto veri, perché raccontano una cosa molto semplice: quelle raccolte non stavano soltanto, diciamo così, sugli scaffali, entravano nel calendario di casa, creavano attesa, davano ritmo alle giornate, e quando qualcosa riusciva a dare ritmo alla vita, ecco, smetteva di essere soltanto magari un hobby. Continuate a scrivermi questa sera, ogni vostro messaggio davvero sembra aggiungere un altro piccolo pezzo a un grande modellino, è proprio così, della memoria.

Forse il fascino più profondo di quelle raccolte stava proprio nel fatto che non promettevano immediatezza, promettevano durata. E oggi questa cosa ci emoziona ancora di più perché viviamo davvero in un tempo in cui tutto sembra dover arrivare subito, già pronto, già completo. Con i fascicoli invece la gioia stava nel mezzo, no? nel raccoglitore che si riempiva lentamente, nel pezzo montato male e rifatto meglio nella parte mancante che sarebbe arrivata la settimana dopo. Proprio in quella sensazione di continuità che quasi senza accorgersene faceva compagnia. E forse non era magari solo un modellino, era una piccola educazione sentimentale. Voi cosa dite? Alla pazienza, al tempo, ecco.

Questa è la sera di Romantica Radio. Tra poco torniamo dentro proprio quell'Italia, da edicola, da spot in televisione, da tavoli trasformati in piccoli cantieri di casa, e proveremo a capire perché le raccolte a fascicoli, anche quando sembravano non finire mai, continuavano comunque a farci felice. Parliamo di una passione che in Italia ha riempito davvero le librerie, i tavoli, i salotti, le vetrine, perfino gli armati: le raccolte a fascicoli, quelle che iniziavano sempre con una pubblicità, uno spot televisivo, una musica che magari restava in testa, no? Una prima uscita a un prezzo piccolissimo e con tanti buoni propositi. Buona serata, questa è la sera di Romantica Radio.

Lunedì sera con Romantic Radio, io sono Roberto Malvagia. Dentro una serata che sa di cartelline trasparenti, di piani dell'opera piegati bene, parliamo delle raccolte a fascicoli, però in fondo stiamo parlando proprio anche di una forma molto italiana di una passione domestica, quella che faceva incontrare l'edicola, la televisione, la pazienza, il sogno di costruire qualcosa di bello. E allora entravano davvero in gioco le preferenze, chi diceva che Fabri aveva il fascicolo storico, la serietà delle collane di Agostini perché la sentiva più vicina, più popolare, a Chette, il regno dei modelli spettacolari, chiamava Centauria, ecco, magari per le auto da collezione. Se volete raccontarmi la vostra classifica di gradimento o anche solo il marchio che per voi sapeva già di sogno, scrivetemi 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta il vero collezionismo cominciava proprio da un richiamo inconfondibile, da uno spot sentito proprio così in televisione.

Una delle cose più belle di quel mondo è che ogni raccolta prometteva molto più, no, dell'oggetto finale. Una nave prometteva il mare, il viaggio, l'avventura, un'auto prometteva magari i motori, l'eleganza e la storia magari di un marchio italiano, un aereo prometteva la precisione, il volo, il sogno. C'erano raccolte che diventavano quasi leggendarie per la loro durata, la nave che sembrava non finire mai, la Ferrari che richiedeva una costanza, no? Il treno, con i dettagli minuscoli che ti facevano sentire davvero probabilmente più orafo che collezionista. Forse il punto è un altro, quelle raccolte rendevano il desiderio rispettabile, eh? Ti dicevano che si poteva amare qualcosa magari di più lento, di graduale, di incompleto, e che oggi magari a pensarci bene questa è una lezione bellissima della vita, del tempo. Ecco, lasciamo adesso spazio alla musica, perché certe memorie davvero non si spiegano fino in fondo. Ci hanno accompagnato nei nostri anni della vita e probabilmente ci accompagnano tutt'oggi.

Francesca da Modena che mi ha scritto: avevo una raccolta di auto che non ho finito, ma il raccoglitore lo apro ancora con affetto. Voglio salutare Antonio da Palermo, le pubblicità mi prendevano sempre, sapevano parlare alla parte di me che voleva costruire qualcosa con calma. Marco da Genova: siamo in Liguria, la soddisfazione del fascicolo nuovo era più forte del montaggio stesso. È così, forse è proprio questa, diciamo, l'espressione giusta, una felicità lenta, una felicità d'altri tempi, ecco, una felicità che non si esauriva nell'acquisto ma si distribuiva proprio nel tempo. Continuate a scrivermi questo lunedì sera, proprio perché questa sera, ecco, state facendo rivivere una forma di attesa che aveva un sapore davvero speciale, quello di collezionare qualcosa.

C'è una nostra cara amica che voglio salutare ed è Marta da Bologna. Dice: penso che quelle raccolte ci abbiano insegnato una cosa fondamentale. Si può voler bene anche a ciò che non è ancora completo. E dice proprio tutto questa email. Le raccolte a fascicoli, ecco, non premiavano soltanto il risultato, premiavano proprio la continuità, la relazione con un progetto, il fatto di tornarci settimana dopo settimana e trovarci ancora qualcosa di vivo, di vero. Forse ci emozionano anche per questo, perché magari in un tempo, no, in cui tutto tende a essere molto rapido, ci ricordiamo che alcune cose hanno bisogno proprio di durare, per diventare davvero nostre.

Tra poco entreremo nell'ultima ora, qui su Romantica Radio, e lì proprio proveremo a capire perché quelle raccolte, anche quando non finivano, continuavano comunque a restare davvero importanti. Vi ricorderete di Fabbri, di Agostini, parliamo proprio di questi grandi marchi che hanno fatto la storia delle raccolte a fascicoli, Hachette Fascicoli, Centauria, e ogni sabato, ogni settimana l'edicola diventava soprattutto, come dire, un appuntamento del cuore, un appuntamento vero. Se volete raccontarmi è così la vostra raccolta, che magari vi è rimasta nel cuore, continuate a scrivermi, magari una mail a roberto@romanticaradio.it.

Abbiamo superato le 23, queste ore in cui i ricordi diventano più nitidi, le case magari più silenziose, certe immagini sembrano quasi tornare a occupare lo spazio che avevano un tempo. E allora magari siete già a letto, oppure con la radio accesa, oppure magari siete sul divano, vi è tornato in mente un fascicolo, una scatola di pezzi, un piano dell'opera, un modellino rimasto a metà, ma magari mai abbandonato. Roberto Malvagia con voi, siete con Romantica Radio, stiamo parlando proprio delle raccolte a fascicoli, ma in fondo stiamo parlando anche di fedeltà, proprio di quel modo tutto particolare, di affezionarsi a qualcosa che cresce lentamente, che proprio per questo era entrato nella nostra vita molto più a fondo.

Alla fine forse ciò che ci manca davvero proprio di quelle raccolte non era il modellino finito, non era la nave esposta in vetrina, ecco l'auto lucidata, il treno perfetto, ci manca proprio il rapporto proprio con il tempo che avevamo dentro, ci manca la settimana che si chiudeva con un'altra uscita, ci manca l'edicola che diventava un appuntamento, ci manca proprio la sensazione di stare dentro qualcosa che continuava, che cresceva, che aveva bisogno ancora di noi. Se dovessimo rileggere ancora una volta questa classifica affettiva, probabilmente molti continuerebbero a mettere Fabbri, ecco, in alto, proprio per il suo fascino storico, quasi, come dire, educativo. De Agostini, ecco, per la sua forza molto diffusa, popolare, ha scelto fascicoli, magari vi ricorderete, proprio per questo gusto spettacolare scenografico. Centauria, proprio per queste collezioni, no, di impatto, magari motoristiche. Ma in fondo c'era proprio questa nostalgia, quella per un'epoca in cui il desiderio non aveva paura proprio della durata. Ci fermiamo un attimo, lasciamo ancora che siano le canzoni d'amore italiane a restarci accanto, proprio con questi pensieri, con la dolcezza giusta di questo lunedì notte.

Mattia da Salerno che mi ha scritto: forse non mi manca il modellino ma l'attesa del sabato. È così. Poi voglio salutare, vediamo, Emilio da Bari: le raccolte erano un patto con il tempo più che un hobby. Tanti gli amici di questa sera. Paolo da Arezzo: siamo in Toscana oggi, compriamo tutto subito ma quasi niente ci fa compagnia così a lungo. Il tema della serata probabilmente è proprio questo: non ci mancano solo gli oggetti, ci manca un po', diciamo, quel modo lento, no? Se vogliamo, fedele e affettuoso di desiderare.

Siamo in prossimità della mezzanotte, arrivati fin qui ci rendiamo conto probabilmente che questa sera non abbiamo parlato soltanto di fascicoli, di editori, di modellini, abbiamo parlato proprio di una forma di amore per le cose costruite piano piano, di quei tavoli occupati, di quelle scatole aperte, di quei gesti, no? Ripetuti senza noia. Una parte di noi che probabilmente sapeva aspettare la settimana dopo, proprio il fine settimana, per acquistare un altro fascicolo. E allora grazie di cuore, grazie a tutti voi, da Roberto Malvagio è davvero tutto, e allora tenetevi stretta questa serata, questa immagine, diciamo, perché ci sono ricordi davvero che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che siamo stati capaci di voler bene anche a ciò che richiedeva tanta pazienza. Vi lascio con Alex Poli, Romantica Night, ci ritroveremo domani sera alle 21 qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo, si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca, guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai, e un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
3: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Bueno.
1: La musica parla al cuore. Sei su Romantica

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.